Sì, però no, se non inizia il corpo, sarai praticamente finito di riposo, potremmo porto, ma bisogna che tu sarai il buon dia, tocca l'acqua d'albero, no.

Avete me la grande signoria la nostra vita, grande giorno, ben gioco per le film, credo, e faceva la compagnia di una di cui amare. Voilà, ben gioco, non so.